0: poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto4Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a moto4peace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is... I want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'Incubo Frontiera. La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto. Al confine ci fermeremo circa 3 ore, ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
3: Benvenute di Guatemala. Dai, Lingo Santa, vai.
4: Un po' meglio dalla frontiera di Panama, eh?
3: Sì.
4: Almeno qua è più accogliente.
3: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, Lino, che succede il finimondo.
2: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
5: Emozionante, il paese intero ad attenderci. Mi aspettavano questo gruppo di motor per la Paz e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto, molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario. E invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora, Guatemala.
2: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di Moto for Peace sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio. Ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta. E il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.
6: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sono certe leggende del rock che, nonostante siano state raccontate mille volte, tornano sempre fuori, un po' come quando chi segue il calcio parla della nazionale o di quell'allenatore, o come quel pianista da piano bar che incontra Julian Lennon e gli suona Yesterday e Let It Be, che peraltro sono di McCartney, e credetemi, è successo davvero. Ecco, ogni volta che apro il microfono in radio e parte un pezzo dei Black Sabbath, puntuali come un orologio, arrivano i messaggi, che siano SMS, WhatsApp, Telegram, tutti che chiedono sempre la stessa cosa. Ma è vero che Ozzy Osbourne ha staccato la testa a un pipistrello a morsi? E allora via, tocca ripartire con la storia. Ozzy, il principe delle tenebre, uno che ha costruito il suo mito non solo con la musica, ma soprattutto con quelle storie grottesche, assurde, a volte raccapriccianti che tutti ormai conosciamo. Siamo nel gennaio del 1982, Ozzy ha appena iniziato la sua carriera solista. C'è un concerto in Iowa, tra il pubblico c'è un giovane fan, cammina verso la Avenue, vede per strada quello che gli sembra un pipistrello morto, lo raccoglie, lo infila nello zaino e poi si fa una risatina pensando, chissà che succederebbe se lo lanciassi sul palco. Beh, complice qualche sostanza di troppo, lo fa davvero. Il pipistrello vola sul palco, Ozzy lo vede, crede sia un pupazzo di gomma, lo raccoglie e decide di addentarlo. Racconterà poi: ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. La mia bocca si è riempita di un liquido caldo, denso, con un sapore peggiore di tutto quello che possiate immaginare. L'ho sentito scivolare tra i denti, colarmi sul mento e poi la testa si è mossa. Sì, il pipistrello era vero e vivo. Beh, principe delle tenebre o no, la storia non finisce mica lì. Durante la tournée Ozzy dovette sottoporsi ad una lunga profilassi per evitare il rischio di malattie serie come la rabbia. Ma c'è un colpo di scena in tutto questo. Nel maggio 2019, per il 37esimo anniversario proprio di quell'episodio, Ozzy la pensa lunga. Mette in vendita un pupazzetto di un pipistrello, ovviamente con la testa che si stacca, a $40. Beh, è inutile dirvelo, il sold out fu immediato.

0: La Florida vieta la geoingegneria, multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida. Lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria, una svolta epocale con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56 che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio e ora a maggio anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82-28. Dal 1 luglio 2025 quindi è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro: basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato: 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, e dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: Sono un sud-tirolese. Muss verstanden werden.

la cultura. Colorei, sascrivi, coloreti. Danke. Wow, wow, wow.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Oggi ad America Live vi parliamo della popolazione panamense, sì, della gente di Panama che raggiungono comunque i 3.700.000 abitanti. La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma a causa della presenza di immigrati ci sono minoranze significative di inglese, italiano, cinese, arabo e altre. Nelle 5 regioni indigene invece del paese, la lingua parlata sono le lingue native e afro-caraibiche. Il 75% sono cattolici, il 14,5% protestanti, altri 5,3%. Per quanto riguarda invece lo sviluppo umano, i panamensi occupano il 58esimo posto al mondo. La composizione etnica del paese è piuttosto variegata, includendo i meticci, che sono al 58,1% e quindi l'elemento dominante, poi i neri e i mulatti al 14%, bianchi 8,6% e asiatici 5,5. Il tasso di disoccupazione all'8,8% di Panama è il secondo più alto dell'America centrale dopo quello di Belize. La maggior parte della disoccupazione è dovuta ad indios che vivono nelle riserve. Vive in povertà il 27% della popolazione. Nonostante un certo miglioramento della situazione economica, il tasso di inflazione resta molto elevato e più di metà della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà. Panama offre oggi uno spaccato culturale in cui sono presenti elementi dalla provenienza più eterogenea. Convivono infatti tradizioni indie, caraibiche, spagnole e legate a flussi più recenti centroeuropee, asiatiche, oltre a quelle di provenienza statunitense. La base dell'alimentazione panamense è costituita da riso, mais, pesce, frutta tropicale e pollo. Le pietanze principali sono infatti il sancocho, pollo speziato con verdure, e il ropaveia, spezzatino di carne di manzo e riso. La bevanda nazionale invece è il seco, una sorta di liquore a base di canna da zucchero. Tra le bevande non alcoliche diffusi sono i chicas, succhi di frutta fresca serviti con aggiunta di latte e zucchero, e il kikeme, una mistura di latte, mais e vaniglia. A Panama si coltivano naturalmente le banane, in particolar modo diffuse attorno al lago di Gatun. Ma concentriamoci ancora sulla popolazione ed ascoltiamo la testimonianza diretta di Marco Veronese. Ciao Marco, allora cosa ne pensi dei panamensi?
1: Ciao Richard, ma guarda, io sostanzialmente ho avuto una buona impressione qui riguardo la popolazione di Panama City. Noi siamo qui da qualche giorno, per cui non è che abbiamo fatto chissà quanta amicizia e quanta esperienza, però ho potuto notare che sono persone che quando le incroci per strada ti salutano, sono cordiali, hanno sempre il sorriso sulle labbra. Sono l'unica cosa che, se per i miei gusti, sono un attimino un po' troppo easy, nel senso che prendono la vita molto molto con calma. Ti faccio un esempio: ieri sono andato a fare un po' di acquisti ad un supermercato qui vicino, sono andato a comprare un po' di frutta, che tra parentesi qua c'è una frutta che è strepitosa, come mi dicevi tu, come ci hai consigliato tu prima di partire. Veramente qua bisogna farsi la scorpacciata della frutta, perché è veramente buona. E niente a che vedere di quella che abbiamo noi di importazione. Comunque niente, ero lì alla cassa, io avevo tre persone davanti, e ti dico solo che per far passare queste tre persone ci sarà voluto almeno mezz'ora. Ecco, a parte questo, che vabbè, basta prenderci l'abitudine, e siamo noi forse che sbagliamo dove viviamo, che viviamo con l'orologio in mano e per i vari impegni di lavoro e quant'altro, però ecco, superato questo scoglio, mi sono trovato bene. Ripeto, persone squisite.
2: Bonjour, c'est Sylvie. J'habite Bouligny, dans le nord-est de la France, et, moi aussi, j'écoute Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
3: International music by Radio Moto for Peace.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
2: Moto News.
3: Moto News.
1: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto 4 Peace. He said, tell me a story.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vedi Alta Square House su Onte Medie. Ciao.
2: Ok, start the music again.
3: Diario di bordo del 2004.
4: Quaderno de bitacora 2004.
5: 2004 logbook.
6: Dopo aver lasciato Ajadid in direzione Zif, abbiamo passato delle formazioni sabbiose meravigliose, erano dei monumenti naturali veri e propri. Abbiamo percorso circa un 60 km di sterrato ed è stata la mia prima esperienza di sterrato.
7: Estamos en un oasis.
8: Siamo in un'oasi, una vera oasi in mezzo al deserto. Questo è un miracolo della natura. Dopo chilometri, centinaia di chilometri dove non c'è niente di niente e nulla, troviamo tutto questo. La strada è stata dura e ora la gente arriva dappertutto. Incredibile.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
9: Riforniamo di carburante le moto. Proseguiamo la lunga traversata nel deserto, riprendendo la via maestra. Il panorama resta sempre uguale, tranne per la presenza di qualche piccola oasi che lascia spuntare dalla sabbia alcuni cespugli verdi. Complici i lunghi rettilinei, il caldo e la vista sempre uguale, comincia a farsi sentire la noia e la guida diventa pesante. Siamo già in ritardo, non possiamo più fermarci se vogliamo raggiungere Ghadames prima della notte. Qui le distanze sembrano triplicarsi. Percorrere 300 km può costare lunghe ore preziose. Il deserto cambia di tanto in tanto da sabbioso a roccioso. Spesso siamo costretti a rallentare ancora di più la nostra andatura, scegliendo a volte di tornare a percorrere le piste sterrate che si snodano parallele a fianco della carreggiata asfaltata. Il gruppo è compatto, si avanza con velocità bassa ma costante, cercando di lasciarci alle spalle più strada possibile. Lo sterrato diventa un diversivo e in breve tempo si trasforma in divertimento. Le moto non danno problemi e tutto sembra andare per il meglio, ma su queste strade basta poco, molto poco, per rischiare di farsi male. Una piccola disattenzione, una buca non vista, una pietra al posto sbagliato.
3: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
10: Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
11: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissy Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissy Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissy, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Radio Motor for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
7: Ciao, sono Francesco Alongi e anch'io ascolto Radio Motor for Peace. La radio senza frontiere.
8: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
9: Scopo della missione:
8: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
10: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Di Radio Motor for Peace.
8: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: L'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

Trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più. Un concentrato di esclusività, con radio tanto tempo fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto for Peace.

tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Vi è mai capitato che un elettrodomestico con pochi anni di vita smettesse di funzionare? Se sì, anche voi siete vittime di quella che viene chiamata obsolescenza programmata, un parolone per dire che i nostri oggetti sono programmati apposta per rompersi dopo un numero di anni stabilito dalle grandi industrie produttrici.
1: Le aziende devono produrre e quindi i consumatori devono consumare, devono acquistare, devono sostituire prodotti. I prodotti iniziano a smettere di funzionare perché ci sono dei contatori, dei microprocessori all'interno che, conteggiando le ore effettive di lavoro o di cicli di lavorazione, smettono di far funzionare determinate parti del prodotto.
0: Proviamo ad aprire la mia stampante, che ho già portato in assistenza ma non ha mai ripreso a funzionare. Luca è convinto che sia stata programmata apposta per rompersi.
1: Ho trovato il chip, che è questo qui, in cui viene memorizzata dagli ingegneri la vita che deve avere un prodotto, il numero di stampe che questa stampante poteva effettuare. Tu potrai ritrovare la stessa scheda e lo stesso chip anche in altri prodotti, come per esempio un forno oppure un frigorifero, e anche in quei casi sicuramente viene memorizzata all'interno la vita che deve avere quell'elettrodomestico.
0: Dare una vita limitata a questo chip è molto semplice. Luca lo collega a una lampadina e poi lo programma perché smetta di funzionare dopo 4 accensioni. 1 2 3 4 5
2: È molto semplice fare questo, proprio perché tutti i dispositivi hanno dentro un chip. Chiunque ha programmato il dispositivo può anche avergli detto di arrivare a un tot ore lavoro e poi interrompersi.
0: Le grandi industrie smentiscono, l'obsolescenza programmata non esiste, eppure negli anni la vita

0: dei nostri elettrodomestici si è praticamente dimezzata, passando da 12 a 6 anni o addirittura 3 per i modelli più economici.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella russa, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-Tool Combo Kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
4: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
3: Scopo della missione:
2: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox. Tequila Guadalajara.
1: Su Radio Motor for Peace, è il momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presenta Richard Chu.
2: Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Pierpaolo Tavani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Ci sono canzoni che cantiamo da una vita senza fermarci davvero sulle parole. Ritornelli imparati a memoria, melodie entrate nella storia della musica italiana e poi un giorno qualcuno ti fa notare un verso e tutto cambia questa prospettiva che hai. Benvenuti in questo viaggio tra doppi sensi, metafore e interpretazioni che hanno alimentato discussioni per decenni.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
0: Si parte da un classico assoluto, Disperato erotico stomp di Lucio Dalla.
1: Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo. Che nero.
0: Un uomo che attraversa la notte bolognese tra incontri improbabili e solitudine, fino a tornare a casa dove il celebre riferimento al fare il Pinocchio è stato spesso interpretato come una chiara allusione all'autoerotismo. Un brano ironico, surreale e provocatorio che però ancora oggi lascia spazio a molte letture.
1: Ho

Poi arriva America di Gianna Nannini. Fin dalla copertina dell'album il tono è esplicitamente provocatorio, insomma la statua della libertà con in mano un vibratore. E poi il testo, con immagini sensuali e simboliche, ha fatto discutere fin dalla sua nascita. L'America qui sembra essere molto più una dimensione del desiderio che un luogo geografico. Il testo lo dice chiaramente: per oggi sto con me, mi basto e nessuno mi vede. E allora accarezzo la mia solitudine. E ognuno ha il suo corpo a cui sa cosa chiedere.

C'è anche la canzone di Alex Britti, 7000 caffè, viene spesso inserita in questa lista. La storia di una notte insonne, di un pensiero fisso rivolto a una donna immaginata senza veli e di quell'espressione l'amore lo fa da sé, che molti hanno interpretato come una metafora dell'autoerotismo appunto. Ma è quando si entra nel territorio delle interpretazioni che il gioco si fa interessante. Prendiamo ad esempio Alba Chiara di Vasco Rossi. Per milioni di persone è una delle più belle canzoni dedicate all'adolescenza e alla purezza dei primi sogni. Eppure c'è chi legge nel verso "tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori" come un'immagine della scoperta della propria intimità. Una teoria mai confermata da Vasco Rossi, ma che continua però a circolare tra gli appassionati.

possibile però non citare il Cobra di Donatella Rettore. Qui l'ironia è dichiarata, è il celebre ritornello "il Cobra non è un serpente" che è entrato nell'immaginario collettivo proprio per il suo evidente doppio senso, giocando con la provocazione e leggerezza.

Tra le interpretazioni invece più dibattute c'è una canzone di Umberto Tozzi, si intitola Gloria. Alcuni leggono nel testo riferimenti simbolici e sensuali, mentre altri lo considerano semplicemente un inno a una figura femminile idealizzata. In questo caso non esistono conferme ufficiali e il significato resta aperto alle interpretazioni. Infine c'è una delle ipotesi più sorprendenti in Una carezza in un pugno di Adriano Celentano. Per molti è una struggente canzone d'amore, ma alcuni hanno visto nei versi Quando brillerai nella mia mano una possibile metafora dell'autoerotismo. Una lettura curiosa che non è mai stata confermata ovviamente dall'artista e che probabilmente continuerà a dividere gli ascoltatori. E chissà se i nostri padri e i nostri nonni l'hanno mai letta così. Infine posso suggerire veramente un'infinità di altre canzoni contenenti equivoci bollenti. Ad esempio Anonimo di Lucio Battisti, contenuto nell'album Anima Latina, Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia, Sei Ottavi di Rino Gaetano o Magnolia stessa dei Negrita. Insomma, la verità è che il bello della musica sta anche qui, nelle parole che possono significare cose diverse a seconda di chi le ascolta. Alcuni autori hanno giocato volutamente con il doppio senso, altri hanno lasciato immaginare poetiche aperte all'immaginazione del pubblico. E così, canzoni che sembravano semplici dichiarazioni d'amore diventano per qualcuno racconti di desiderio, solitudine o scoperta di sé. Forse, chissà, i nostri nonni se ne saranno accorti, i nostri padri, o forse no. Ma una cosa è certa, dopo aver ascoltato queste interpretazioni, riascoltare questi brani non sarà più esattamente la stessa esperienza.

0: La moto è come una ragazza, dipende dalla carburazione. Grassa, va piano, magra, si spacca. Valentino Rossi.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers. International, yeah.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
10: L'uso di materiali innovativi come il grafene, la fibra di carbonio o leghe ultraleggere renderà le moto più leggere, ma al contempo più robuste e resistenti agli urti. Questo migliorerà le prestazioni e l'efficienza, riducendo il peso complessivo. Oltre ai motori a emissioni zero, si sta già pensando all'utilizzo di materiali riciclabili e alla produzione sostenibile delle moto. La sostenibilità diventerà un aspetto chiave, con veicoli progettati per ridurre il loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. Il design delle moto diventerà più futuristico e aerodinamico, con linee minimali e forme aggressive. La personalizzazione sarà facilitata da tecnologie come la stampa 3D, che permetteranno ai motociclisti di creare componenti unici e su misura per le loro esigenze.

Ciao, sono Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
3: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
2: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi. Forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
1: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia tunisina.
1: أطيب التمنيات والشكر للشرطة التونسية.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Kiki Dee è nata a Bradford, in Inghilterra, nel 1947. Il suo vero nome è Pauline Matthews. Ha cantato nelle sale da ballo del Nord prima di arrivare a Londra nel 64, dove ha incontrato l'autore Mitch Murray, che le ha dato un nuovo nome e fornito il primo 45 giri dal titolo Early Night. Durante i 5 anni di lavoro con la Philips, verso metà degli anni 60, registrò l'album I'm Kiki Dee e molti 45 giri, per lo più nello stile della Motown, un paio dei quali sono entrati anche nelle classifiche inglesi. Nel 1970 fu l'unica cantante inglese bianca ad avere un contratto con la Motown e si recò a Detroit per fare un album. In quel periodo, tuttavia, la compagnia si stava trasferendo in California e il materiale che Kiki Dee registrò in modo molto disordinato veniva pubblicato solo dopo un anno con un titolo Greatest Expectation, che risultò tristemente inappropriato. Con una carriera ancora tutta da definire, nel 1972 lavorò per un periodo di 6 mesi nei cabaret in Australia e in Sudafrica. Al ritorno ci fu l'offerta del manager di Elton John, John Reid, per entrare nella appena nata Rocket Records. Ed ecco che nel 1976 fece il suo vero primo grande successo a 45 giri, ovviamente in concerto, con Elton.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Su Radio Moto 4Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
4: Radio Moto 4Peace, la radio senza frontiere.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Fondo stradale sempre ottimo, carreggiate larghissime e traffico regolare ci aiutano a faticare meno nella guida e a mantenere sempre la giusta concentrazione per avere la massima sicurezza sulla strada. Passiamo la notte a Jacksonville. Proseguiamo fino a Rock Hill e infine, sotto una pioggia battente, affrontiamo l'ultimo tratto di strada che ci vedrà arrivare a Washington. Nella capitale sostiamo un solo giorno, giusto il tempo per visitare i monumenti simbolo di questa città: il Memorial di Lincoln, il Washington Monument, il National World War II Memorial e poi la Casa Bianca, luogo affollatissimo e super sorvegliato, sfortunatamente coperto da un'immensa tensostruttura.

0: Ora ci aspetta la tappa più lunga di tutto il viaggio. 900 chilometri in un solo giorno. Si parte all'alba da Washington in direzione Detroit. Uno stop ogni 200 chilometri e alle 14 abbiamo già percorso metà strada. Il traffico è scarso, le condizioni meteo promettono bene. Lasciamo la Virginia ed entriamo in Pennsylvania, poi l'Ohio e finalmente il Michigan. Il paesaggio non regala particolari emozioni, tutto piatto e desolato. I chilometri volano via e così, malgrado sia stata la tappa più lunga del viaggio, alle 18 entriamo in città. A Detroit, la città dell'automobile, siamo ospiti di una grande realtà italiana esportata all'estero. La Fiat Chrysler Automobile. Il mattino seguente è il 25 aprile 2016. In Italia una data importantissima, l'anniversario della liberazione. Decidiamo di festeggiarlo anche se ci troviamo a 7400 km di distanza. E così, con le uniformi indossate per questa particolare ricorrenza, visitiamo uno dei gioielli industriali per cui il nostro paese è orgoglioso. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Detroit. Gli eventi e gli appuntamenti di questo lungo viaggio, partito dalla città di Panama, che si concluderà a New York, si susseguono uno dietro l'altro con tempi serrati che non lasciano spazio a distrazioni di nessun genere. Music in the mix
1: with your favorite DJ. Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: Attenzione cittadini d'Europa, Bruxelles prepara la sua stretta digitale, si chiama ProtecEU, il nuovo piano che trasformerà Europol in una super polizia con accesso illimitato ai vostri dati, anzi ai nostri dati, crittografia sotto attacco, sorveglianza potenziata e un portafoglio digitale obbligatorio per accedere ai social network entro il 2026. La scusa? Lotta al terrorismo, l'obiettivo reale? Zittire il dissenso. Ecco cosa bolle in pentola. La condivisione totale dei dati tra intelligence europee con Europol, che raddoppia i suoi agenti e diventa una vera polizia federale. Addio a privacy online, crittografia indebolita, verifica dell'età obbligatoria, primo passo verso l'identità digitale vincolante, poi ancora censura mascherata da lotta alla disinformazione, un toolbox per colpire media alternativi e etichettare chi critica il sistema come estremista. Insomma, la Commissione europea gioca sporco, usa la paura del terrorismo per spingere controlli già scritti nei piani della von der Leyen dal 2024. Niente emergenza improvvisa, solo un progetto a tappe per il controllo totale. Social network, cloud, telefonia, niente sarà al sicuro. E mentre loro parlano di sicurezza, a rischiare grosso sono libertà di espressione ed anonimato online.
3: Cocktail Magazine con Richard Shu.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Vermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
4: Bienvenue.

Cresa è stato il miracolo di un incontro simultaneo fra un mondo musicale e una lingua letteraria, entrambi ovviamente inventati. Ho usato la lingua del mare, un'esperienza a cui le parole hanno dato il ritmo della voga, del marinaio che tira le reti, che spinge sui remi. Ma in realtà a me piacerebbe che Cresa fosse un veicolo per far conoscere ai genovesi, e non solo, quei suoni etnici che appartengono alla nostra cultura mediterranea. Con queste parole Fabrizio De André descriveva Cresa de Ma, e cioè quello che per David Byrne è stato uno dei 10 album più importanti degli anni 80. Ideato e curato ed eseguito da Mauro Pagani, Cresa de Ma è considerato da molti il primo vero esempio di world music a livello internazionale, tanto che la data di uscita, e cioè il 1984, risulterebbe addirittura precedente persino a quella di Graceland di Paul Simon.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque e c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo e ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
3: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
0: Radio Moto For Peace presenta
4: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
18: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
20: E sii protagonista dei progetti umanitari.
19: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
18: Grazie.
0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
20: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Summertime. Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: International music by Radio Moto.

0: crazy.
1: Lo so, la canzone che state ascoltando è sicuramente un successo stratosferico e universale. La trovate su Instagram, su Facebook, addirittura su TikTok, insomma, laddove ci siano, come dire, immagini un po' melenze e strappalacrime, questa canzone è immancabile. E di chi è questa canzone? È di Lewis Mark Capaldi, che nasce a Glasgow il 7 ottobre 1996. È salito alla ribalta nel 2018 con il singolo Grace, che ha raggiunto la nona posizione nel Regno Unito, ma nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto Divinely and Spirit to an Irish Accent, anticipato dal hit mondiale Song When You Loved, che ha raggiunto il numero 1 in tutte le classifiche britanniche e statunitensi. Ha ricevuto una candidatura ai Grammy Awards nella categoria canzone dell'anno proprio con Song When You Loved e 4 British Awards, dove ha vinto nelle categorie di miglior artista esordiente e di canzone dell'anno, sempre grazie a Song When You Loved. Capaldi è nato a Glasgow in Scozia, dove ha vissuto fino all'età di 4 anni, fino a quando la sua famiglia si trasferì nel West Lothian. È di origini italiane, i nonni paterni e suo padre sono originari di Pincinisco, in provincia di Frosinone. L'attore scozzese Peter Capaldi, apparso proprio nel suo video Someone You Loved, è cugino di secondo grado di suo padre e Capaldi è appassionato anche di calcio e, guarda caso, è proprio un fervente tifoso del Celtic. Bambino prodigio, ha imparato a suonare la batteria e la chitarra quando aveva appena 2 anni ed ha iniziato la sua carriera musicale in un pub all'età di 9. A 17 venne scoperto dal suo manager Ryan Walter, grazie proprio ad una registrazione caricata sul suo account del servizio musicale SoundCloud ed eseguita nella sua cameretta da letto. Ha pubblicato il suo primo EP, Bloom EP, il 20 ottobre 2017, prodotto da Malai, vincitore del Grammy Awards e collaboratore di lunga data di Frank Ocean. Il 31 marzo 2017 pubblica il suo primo brano, Business, su Spotify. La canzone ha rapidamente raggiunto quasi 28 milioni di ascolti, rendendolo in quel caso l'artista più veloce ad aver raggiunto i 25 milioni di ascolti su una piattaforma. Poco dopo firma, guarda caso, con la Capitol Records. Nel novembre 2017 supporta Ragnem Bone Man nel suo tour europeo, mentre nel gennaio 2018 canta insieme a Mickey Chance nella loro tappa nordamericana del tour Blossom. Ha attirato l'attenzione di celebrità tra cui Chloe Grace Moretz, Kygo, James Bay, Ellie Goulding e Niall Horan, e successivamente proprio Niall Horan lo ha invitato a Glasgow nel marzo 2018 a sostenerlo in 2 date nel suo Flicker World Tour. Nel maggio 2018 sempre Capaldi poi si è unito a Sam Smith nel suo The Thrill of the European Tour, aprendo oltre 19 date. Ha aperto poi il 2019 con il suo singolo rivoluzionario Someone You Loved, distribuito in oltre 29 paesi, ed è stato un successo in tutta Europa, Asia e Australia. La canzone è poi rimasta in testa per 7 settimane nella UK Single Chart. Il suo album debutto è uscito nel maggio seguente ed è poi diventato l'album più venduto nel Regno Unito ed è rimasto per 5 settimane alla prima posizione nelle sue prime 6 settimane di uscita. L'album ha anche raggiunto il disco d'oro nel Regno Unito solo 2 settimane dopo l'uscita. Lewis Capaldi è entrato nella storia della musica, appunto, diventando il primo artista in assoluto a fare il tutto esaurito nelle arene prima dell'uscita di un album di debutto. I suoi spettacoli nel marzo 2020 si sono esauriti vedendolo suonare davanti a più di 250.000 persone. A fine ottobre 2019 Someone You Loved ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. Questo lo rese il primo artista solista scozzese a scalare le classifiche statunitensi dall'epoca di Sheena Easton nel 1981. Il 30 ottobre del 2019 Capaldi aprirà il Nice to Meet You Tour di Niall Horan. Il cantante è stato ospite durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020, dove eseguì Before You Go e Someone You Loved, appunto. Nel settembre 2022 pubblica Forget Me, il primo singolo, dopo 3 anni, che verrà candidata come canzone dell'anno ai Brit Awards 2023. Beh, che dire, un artista incredibile.
0: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Barra Winery and Distillery crafts award-winning American sparkling wine in the heart of New Mexico. Discover our Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio ultimo singolo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers. I'm ready for somebody.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nueva edición de Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Il polo nord magnetico della Terra sta migrando dal Canada verso la Siberia. Qual è il rischio? Che le app negli smartphone, congiuntamente ai programmi militari e civili per la navigazione aerea e marittima, possono andare in tilt. Un grattacapo non da poco per i ricercatori oltreoceano che, per la seconda volta in un anno, sono stati costretti ad aggiornare il World Magnetic Model, una rappresentazione in scala spaziale del campo magnetico terrestre elaborato dagli scienziati della National Oceanic and Atmosphere Administration, che rappresenta il parametro di riferimento per i moderni sistemi di navigazione. Dalla sua regolazione, infatti, dipende anche la regolazione delle bussole. A inquietare gli scienziati sono anche le conseguenze sotterranee di questo fenomeno, regolato dai flussi di ferro liquido che scorrono a 3.000 km sotto la superficie terrestre all'interno del nucleo. Inoltre, il nuovo documento ha anche confermato che il campo magnetico terrestre si sta affievolendo di circa il 5% ad ogni secolo. E come riferisce il Financial Times, di questo passo potrebbe invertirsi, inaugurando un'era di caos magnetico con l'inversione fra polo nord e polo sud.

0: Thank you. Thank you to this fantastic band, Opus, and to this wonderful orchestra.
1: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Made in Italy.
3: Made in Italy.
2: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera.
7: Questi sono i viaggi della nave stellare
8: Enterprise, nella sua missione diretta
9: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
10: e di nuove civiltà,
11: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
12: Un caro saluto ed un grazie alla polizia peruviana.
13: Un cordial saluto e agradecimento alla polizia peruana.
14: Behind! Dietro le storie della musica.
15: È il 1972, in un piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il Pasto Nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

e c'è Reeling in Years, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi, con tre tecnici diversi, e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato? Una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmal Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Owsley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica!

0: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
1: Sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
1: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
2: Ciao, lo sai che abbiamo anche un profilo su Instagram? Ed è pure molto bello. Ogni giorno le foto, clip video, il dietro le quinte delle spedizioni di Moto for Peace.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Moto for Peace ha esordito nel 2000 con la tappa Roma-Caponord. Nel 2001 Roma-Kosovo. Nel 2002 la Cina è vicina, attraversando l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Federazione Russa, il Kazakistan, il Tibet del Nord, per raggiungere infine Pechino. Nel 2003 Tour Europeo. Nel 2004 un ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. Nel 2005 missione a Tangeri e tour delle province italiane. Nel 2006 missione di pace in Medio Oriente, attraverso la Grecia, la Turchia, la Siria ed il Libano. Nel 2007 l'indimenticabile sudamericano, partendo da Caracas e raggiungendo la Terra del Fuoco attraverso la mitica Carretera Panamericana, e quindi attraversando il Venezuela, la Colombia, l'Ecuador, il Perù, il Cile, la Bolivia e l'Argentina. Nel 2009 la volta de l'Africa nel cuore, attraverso il Camerun, la Nigeria, il Niger, il Burkina Faso, il Mali ed il Senegal. Nel 2010 il team di Moto for Peace torna in Africa, attraversandola per intero, da nord a sud, con Africa 16.000, in realtà 17.000 chilometri, attraverso la Tunisia, la Libia, l'Egitto, il Sudan, l'Etiopia, il Kenya, la Tanzania, il Malawi, il Mozambico ed il Sudafrica. E nel 2011, Red Crossing in China, 12.000 km in Cina, attraversando 12 province e città come Shanghai, Hangzhou, Nanshan, Nanjing, Pechino. Oltre 45 giorni con temperature fino a 43 gradi ed il 98% di umidità. Una missione che Moto for Peace si è impegnata di portare a termine per sostenere l'iniziativa umanitaria promossa dalla QJ a seguito del violento sisma verificatosi nell'aprile del 2008 nel continente asiatico ed in particolare nella regione del Sichuan.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Megamix. I was in the mix.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale.

Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile e che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Yes. lovely stuff. Live version of Murder on the Dance Floor in our Radio 2 piano room. Sophie, thank you.
1: Thank you.
0: Thank you so much.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: Ben ritrovati a Behind, dietro le storie della musica. Oggi vi porto in un racconto, come fosse detto tra una pausa pubblicitaria e l'altra, della storia, con qualche curiosità del duo inglese dei Tears for Fears. Tutto ha inizio nella tranquilla cittadina inglese di Bath, nel Somerset, nei primi anni Ottanta, quando i due ragazzi, Roland Orzbal e Kurt Smith, amici da adolescenti, decidono di formare una band. Agli inizi si chiamano Graduate, una band mod, ska, e poi, scioltasi quella, passarono a un nome un po' più intrigante, History of Edges. Infine arriverà il nome che oggi ricordiamo tutti, e cioè Tears for Fears. Il nome deriva da un concetto della psicoterapia primale del dottor Arthur Janov, l'idea che invece di reprimere le paure si possano rilasciare lacrime per le paure.

I Tears for Fears, allora, già immersi nei suoni emergenti della new wave e del synth pop, ma anche interessati a tematiche più profonde come l'infanzia, l'angoscia e la psicologia. Nel 1983 i Tears for Fears pubblicano quindi il loro primo album di debutto, The Hunting, che arriva alla numero uno in Gran Bretagna e contiene hit come Mad World, Change e Pile Shelter. La musica era elettronica, malinconica, intima, un po' fuori dal pop facile dell'epoca, eppure affascinava. Quel periodo è stato segnato da tecnologie emergenti quali i synth, la drum machine, e loro ne furono interpreti brillanti pur mantenendo un'anima rock e riflessiva. Nel 1985 arriva quindi il loro secondo album, Songs from the Big Chair, che li consacra a livello mondiale. Contiene due brani che ancora oggi sono dei veri classici della band, Shout e Everybody Wants to Rule the World.

E sapete, Everybody Wants to Rule the World, titolo che sembrava parlare solo di potere e successo, era invece nato originariamente come Everybody Wants to Go to War. Ascoltandola sembra infatti un inno pop, ma sotto la superficie c'è una critica e una riflessione sull'era Reagan-Thatcher, sul desiderio di controllare l'ansia di potere. Avanzando negli anni 80 il duo cambia stile, nell'89 pubblicano The Seeds of Love, che amplia gli orizzonti sonori inglobati dal soul, dal jazz e dalle orchestrazioni. Una evoluzione rispetto ai lavori precedenti e che tuttavia all'inizio degli anni 90 porta delle tensioni interne. Kurt Smith infatti lascia la band dopo la tournée del Seeds of Love. Di lì in poi Roland Orzabal prosegue usando comunque il nome Tears for Fears come progetto solo o quasi, pubblicando album come Elemental del 1993 e Raoul and the Kings of Spain del 1995. Molti fan considerano questi lavori ben diversi rispetto all'epoca d'oro della band, perché manca una componente importante, manca la magia del duo e la direzione sonora è meno definita. Tears for Fears hanno sempre suonato comunque come una rock band che ha incrociato la new wave più che un puro gruppo synth pop. Nel 2000 Roland e Kurt si riuniscono e nel 2004 esce l'album Everybody Loves Happy Ending, a segnare una nuova fase. Dopo vari anni, nel 2022 è stato pubblicato The Tipping Point, il loro primo lavoro di studio dopo quasi due decenni. In un'intervista recente Kurt Smith però ha parlato di quanto durante la loro epoca di massimo successo lui si fosse sentito più infelice, nonostante i numeri, la fama, i tour, ma soprattutto tanto tanto stress. Il duo fa anche parte della Second British Invasion negli Stati Uniti, ovvero dell'onda delle band inglesi che conquistarono l'America a metà degli anni 80. Il sound dei Tears for Fears ha attraversato generi dal synth pop degli inizi al pop rock orchestrale fino al soul e al rock adulto. Ecco, questo è quanto, e questo era il racconto dei Tears for Fears, due ragazzi di Bath, un nome preso da una terapia psicologica, un'esplosione negli anni 80 con melodie che ancora oggi risuonano, crisi, separazioni, riconciliazioni e un ritorno. Insomma, una storia fatta di musica, ma anche di vita, riflessione ed evoluzione.

0: cerca mai nessuno, eppure lui ha trovato me. Eh sì, l'amore ha trovato me.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', diciamo, a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.

0: Summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Astana è dal 1997 la capitale del Kazakistan. Grazie alla sua architettura è un luogo particolarmente attraente. Non ci lasciamo scappare l'occasione per una foto di gruppo sotto uno dei simboli della città, la torre Bayrek. È l'ora d'oro, quella in cui la luce calda del tramonto tinge tutto di giallo. Dobbiamo rientrare e ci si prepara alla lunga tappa di circa 600 km che ci porterà fino a Balkhash.

0: Ore 6 del mattino, prime luci dell'alba. Un caffè e qualche biscotto sono la nostra colazione. Poi via in sella. Lasciamo Astana scortati da 3 motociclisti con tanto di bandiera del Kazakistan. Il traffico è limitato. Pochi minuti e siamo fuori città. Strada buona, temperatura ottimale per viaggiare e gruppo compatto sono una formula vincente per chiudere una tappa così impegnativa. All'estrema periferia della città salutiamo e ringraziamo i colleghi della polizia locale per l'accoglienza e il supporto con una foto di gruppo e con la promessa che prima o poi avremo l'occasione di rivederci. Ripreso il viaggio, incontriamo qualche piccolo inconveniente nel rifornirci di gasolio. Carburante che in questa zona è poco utilizzato per via delle basse temperature. Il gasolio congela e quindi nei mesi più freddi sarebbe impossibile utilizzare i mezzi di trasporto. Se ne trova poco e a volte non è facile ottenere la quantità di cui se ne ha bisogno. Il viaggio prosegue attraverso una zona desertica. Intorno a noi tutto è piatto e il colore giallo della steppa è interrotto solo dalla striscia di asfalto grigio che la taglia in due. Chiudiamo la tappa nei tempi previsti, raggiungendo Balkhash, città mineraria fondata nel 1937, che sorge sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Qui ancora si estrae l'oro. Il lago Balkhash è il secondo lago per estensione dell'Asia centrale. Ha la caratteristica di non avere emissari e di essere un bacino chiuso del quale fanno parte il Mar Caspio e il lago Aral. La sua vista ci accompagnerà per 400 degli oltre 600 chilometri che percorreremo nella nostra ultima tappa kazaka. Ma prima di tutto questo ci godiamo il tramonto con il sole che tinge di rosso fuoco le sue acque.
1: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori orientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
2: Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Chu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque e c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo, ai chilometri, al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Mozilla.

Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010
0: logbook. 14 maggio 2010, sono le 21 e solo un'ora fa siamo arrivati a Sirte. Siamo sempre in Libia. Naturalmente sono parecchio stanco. Oltre alla tappa di 460 km, il difficile è stato affrontare il forte vento caldo proveniente dal deserto, che ha reso difficoltoso il viaggio in quanto si deve contrastare e compensare, nonché bilanciare di continuo la moto contro il vento stesso. E quindi diventa uno sforzo fisico che si aggiunge a quello della mia concentrazione, che deve essere sempre massima. Infatti in una strada ho avvisato tutti alzando il braccio perché c'era un tombino in mezzo alla strada completamente aperto, pensate un po'. Immaginate se una moto la prende in pieno a 90 km orari. Il pilota? Farebbe sicuramente un gran bel volo, e non solo lui. Oltre alle difficoltà di guida per il vento forte, c'è da tener conto anche della sabbia che si infiltra dappertutto, riuscendo a paralizzare la visiera del mio casco, e non vi dico come eravamo conciati. Facendo la doccia, l'acqua che scivolava sul corpo diventava marrone. Ho dovuto lavare magliette, calze, foulard ed alcune parti interne del casco, che ho comunque sistemato. Siamo tutti stremati, perché poi siamo rimasti 3 ore bloccati in una specie di autogrill a 43 gradi, perché, alla moto del turco, si presume a causa della caduta a Salerno, non andava più la ventola. Abbiamo dovuto chiamare Honda Italia e caricare la moto sul furgone. Il pezzo ci arriverà solo quando giungeremo al Cairo. Quindi per ora il collega turco prenderà posto sul furgone assieme al meccanico Vittorio. Attraversando quelle strade e quelle poche case o villaggi, mi chiedevo come fa la gente a vivere in un inferno simile. È davvero pazzesco. Mi dirai che per loro è normale, ma è difficile capirlo per noi. Oggi siamo stati a Leptis Magna. Non avrei mai creduto di vedere una simile bellezza con resti romani di questo tipo e dimensioni. Davvero interessanti. In serata, ospiti della polizia libica, siamo stati sistemati all'interno di una caserma dentro un immenso stanzone, quindi un gradevole odorino di piedi, o meglio, di stivali da motociclisti che hanno viaggiato ad una temperatura media di 40 gradi, ben 30 gradi all'interno della stanza, e poi, dulcis in fundus, il concerto dei russatori.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Ciao, sono Andrea Rufignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi, e in più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

Se parliamo di disco music italiana capace di conquistare il mondo, uno dei nomi che non può assolutamente mancare è quello della Peter Jack Band, un progetto musicale che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 è riuscito a trasformare l'energia della disco in un linguaggio internazionale con sonorità raffinate e produzioni di altissimo livello.

Tutto nasce nel 1978 nel cuore dell'Italia musicale, Bologna. Dietro al progetto ci sono tre figure fondamentali della scena dance italiana: Jacques Fred Petrus, produttore visionario di origine olandese, Mauro Malavasi, musicista e arrangiatore di grande talento, e Davide Romani, bassista e produttore. Il nome del gruppo nasce proprio da una combinazione di elementi legati ai fondatori. Peter richiama Petrus, mentre Jacques è il secondo nome. La parola band invece sottolinea fin da subito una caratteristica chiave del progetto. Non è una semplice produzione in studio, ma una vera formazione musicale con musicisti professionisti.

Siamo negli anni d'oro della disco music. Le piste da ballo di tutto il mondo sono dominate da artisti come Donna Summer, gli Chic, i Bee Gees. In questo contesto l'Italia diventa uno dei centri creativi più importanti della cosiddetta Italo Disco e della disco orchestrale. La Peter Jacks Band si inserisce proprio in questo scenario, portando un suono elegante, potente e perfettamente pensato per i club. Il primo grande successo arriva proprio nel 1978. Il brano è incredibile, è un successo stratosferico. Si intitola Five Night Dance. Il pezzo diventa rapidamente un classico della disco europea. Con il suo ritmo incalzante, le linee di basso funk e gli arrangiamenti ricchi di archi e fiati, il brano conquista le discoteche di tutta Europa e arriva anche negli Stati Uniti, dove entra nelle classifiche dance. Il progetto però non si ferma lì. Nel 1979 esce l'album Welcome Back, che contiene uno dei brani più iconici del gruppo, Walking on Music.

Questa canzone rappresenta perfettamente lo stile della Peter Jacks Band. Groove potenti, produzioni raffinate e una struttura musicale che fonde disco e funk e soul. Walking on Music diventa un vero e proprio inno delle piste da ballo e ancora oggi uno dei brani più suonati nelle compilation dedicate alla disco anni 70. Ma il successo della Peter Jacks Band non è solo legato alle singole canzoni. Il progetto fa parte di un vero e proprio laboratorio creativo che ruota intorno allo studio bolognese di Malavasi e Petrus. Gli stessi produttori daranno vita anche ad altri progetti fondamentali della disco internazionale, come i Change, i Match O e gli High Fashion, collaborando con musicisti e cantanti americani di altissimo livello.

degli aspetti più interessanti però della Peter Jacks Band è proprio questo: pur essendo un progetto italiano, il suono è totalmente internazionale. Le registrazioni coinvolgono spesso vocalist stranieri e musicisti di grande esperienza, e le produzioni sono pensate per il mercato globale, in particolare per i club americani. Tra i brani che consolidano il successo del gruppo troveremo in futuro anche Might Fine, Fly With The Wind e Easy

tracce che mostrano come la band sappia muoversi tra disco orchestrale, funk, i primi elementi di quello che diventerà il Boogie degli anni Ottanta. Con l'inizio del nuovo decennio il panorama musicale però cambia rapidamente, la musica classica lascia spazio a nuove sonorità, elettroniche, synth, proto house. Anche il team creativo dietro la Peter Jacks Band si sposta verso nuovi progetti, continuando però ad influenzare profondamente la musica dance internazionale. In particolare Mauro Malavasi e Jacques Fred Petrus diventeranno protagonisti della scena post-disco e boogie, lavorando con artisti americani e contribuendo alla nascita di un nuovo suono che anticipa molto delle produzioni dance degli anni Ottanta. Oggi la Peter Jacks Band è considerata uno dei simboli della disco Made in Italy. I loro brani vengono continuamente riscoperti dai DJ, dai collezionisti di vinile e i produttori di musica elettronica. Molte tracce sono state campionate, remixate e riproposte nei club di tutto il mondo. E forse è proprio questo il segreto della loro musica, una combinazione perfetta di groove, eleganza e produzione di qualità che riesce ancora oggi a far muovere le piste da ballo. Perché in fondo la storia della Peter Jacks Band è anche la storia di un momento irripetibile della musica italiana, quando dagli studi di Bologna partivano dischi capaci di far ballare New York, Londra, Tokyo. Sapevamo fare le cose come dei grandi cesellatori. E ogni volta che parte l'intro di Walking on Music è come tornare per un attimo in una discoteca del 1979, tra luci stroboscopiche, specchi e una pista piena di energia. La Peter Jacks Band non è stata quindi solo un gruppo, è stata una delle colonne sonore della grande stagione della disco.

0: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno di bitacora 2014.
4: 2014 Logbook.
5: Sono ancora umidiccio a seguito della pioggia che abbiamo preso nell'ultimo tratto della nostra tappa, ma speciale diario di bordo che solo su Radio Moto for Peace o sul sito www.motoforpeace.it potete ascoltare ha sicuramente la priorità. Oggi è l'ultimo soggiorno in Tibet per il team di Moto for Peace, che ha varcato ben due passi da oltre 5.000 metri con meno 2 gradi e poi, come vi dicevo, con pioggia. Ma siamo tosti e sappiamo che stiamo per portare a termine una delle missioni più importanti di Moto for Peace. Oggi è stato emozionante vedere Sua Maestà Everest, oppure il semplice cartello con su scritto Everest Base Camp, scritto in tibetano, cinese ed inglese. Abbiamo apprezzato le montagne brulle ma ugualmente colorate che trasformano il paesaggio terrestre in lunare, marziano o comunque extraterrestre. Certo, per noi italiani o europei, non certo per la gente che ci vive, per loro gli extraterrestri siamo noi. Quando ci fermiamo si avvicinano, ci guardano, ci osservano, anche come siamo vestiti. I più coraggiosi addirittura ci toccano, toccano la tuta OJ o la motocicletta, ma quello che impera sempre, sapete cos'è? Il sorriso. Oppure il saluto, hello! Lo fanno addirittura i militari, i poliziotti, insomma un po' tutti, e questo ci tranquillizza, ci rasserena e ci dà la forza di continuare. Ma sentiamo Francesco, Andrea ed il belga Bert. Allora Francesco, la sensazione di lasciare l'alta quota e di raggiungere quella alla quale noi siamo abituati, quindi montagne con il verde, gli alberi, che cosa hai provato?
6: Beh, la strada che abbiamo percorso era stupenda, io non ho mai visto qualcosa del genere, dico sinceramente. E il discorso della quota a me sinceramente mi è venuta un po' di angoscia e tristezza, perché sta finendo, è finita, non risaliremo più a 5.000 metri, ormai andremo soltanto a scendere, a scendere, a scendere, a scendere.
5: Però è un record che terrai con te, che potrai raccontare.
6: Oh, certo, mamma mia,
5: 5.200, 5.273,
7: wow!
5: 5.231. Tu Andrea? Hai avuto qualche sensazione particolare mentre viaggiavi e venivi giù?
7: Assolutamente sì. Allora, intanto vorrei dire che io abito al mare, quindi... quindi questa la dice lunga, però insomma a 5.231 metri non penso che siamo in tanti ad esserci arrivati, soprattutto in moto penso saremo pochissimi. Una bellissima soddisfazione. E riscendendo però
5: ritrovando il verde, gli alberi,
7: sì, quella è una cosa che ho fatto, lo dicevo prima a Francesco mentre scendevamo, gli indicavo gli alberi, dicevo guarda Francesco c'è la vegetazione, c'è qualcosa di vivo. È stato però comunque tutto molto bello, ma sinceramente preferisco stare a questa quota. Comunque ci tornerei, sinceramente, okay. Sì, assolutamente sì.
5: Bene. Ti sei ripreso, stai bene, puoi rassicurare
7: ma
5: i tuoi amici?
7: In realtà non sono mai stato male, era solo un forte mal di testa, probabilmente dovuto all'altitudine, però problemi di respirazione, quello insomma, ma penso lo sportivo come me, figuriamoci.
5: Ok, grazie, ciao.
7: Ciao.
5: Interview même en français. Bert, alors, quelle sensation tu as éprouvé quand tu as laissé finalement les 4000 et 5000 mètres et tu t'es retrouvé au milieu du vert?
8: Ben ici, ça change totalement. Hein. La vue déjà de notre chambre, bien, elle est petite, mais bon, la vue compense tout. Hein. On a eu de belles temps jusque maintenant. On a eu un peu de pluie pour descendre la plus belle pièce du voyage, mais bon... C'était aussi un événement.
5: Et tu as éprouvé des sensations quand tu as vu finalement c'est terminé le désert de grande altitude et tu as retrouvé le vert.
8: Oui, ça change quand même. Ça sent totalement différent. On a beaucoup d'odeurs qu'on n'a pas senti depuis deux mois peut-être. Ouais. Et maintenant, tout va bien. Quoi. On est presque à la fin.
9: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
10: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
11: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
12: Es la hora de Sudamericano.
13: It's time for Sudamericano.
12: È tempo di Sudamericano.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

Ciao a tutti, io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Mando un saluto agli ascoltatori di Radio Moto 4 Peace. Buona musica a tutti, ciao!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

0: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
1: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
3: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore. Ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
2: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
3: Radio motto for peace. The radio not out without frontiers. Yeah.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: 15 marzo 1970. A Memphis, Tennessee, Elvis Presley è seduto su un divano rifinito in oro. Non su un trono, su un divano. Davanti a lui specchi che moltiplicano la stanza. Piante tropicali che sembrano finte, ma non lo sono, accanto una Pepsi a metà, calda, dimenticata. Questa è la Jungle Room di Graceland e qui, per una volta, Elvis non è il re,

Fuori da queste mura ci sono fan, i flash, contratti, promesse. Dentro no, qui le telecamere non entrano, qui non servono sorrisi. Qui Elvis Presley può essere solo un uomo stanco che ascolta in silenzio tra un pensiero e l'altro. Indossa una tuta bianca coperta di strass e una sciarpa turchese, non perché serva, ma perché ormai è diventata la sua pelle. È un'abitudine, è quasi un'armatura. Nel privato Elvis beve Coca-Cola, gratta biglietti della lotteria, ascolta dischi jazz oscuri che a Memphis non interessano a nessuno e colleziona cose che non fanno rumore. Graceland non è una casa, è una fortezza, porte rinforzate, cancelli sorvegliati, sicurezza ovunque, ma all'interno, Elvis ha costruito un santuario. Gioca con i suoi due cani, Ginger e Dulcie, lancia giocattoli sonori sul tappeto a pelo lungo, ride, una risata breve, quasi sorpresa. In cucina prepara un budino alle banane, il personale si muove piano, fa silenzio, come se non esistesse, come se stesse attraversando il sogno di qualcun altro. A volte, nel cuore della notte, Elvis scherza, sussurrando. Hai mai incontrato un re a cui piacciono i panini al burro d'arachidi alle 2 del mattino? I visitatori sono pochi, ma chi entra nota subito le contraddizioni. Elvis può essere affascinante, generoso, perfino buffo, e poi sparire. Sparisce nella Jungle Room, e sparisce per ore, a scarabocchiare testi, a perfezionare arrangiamenti, a immaginare nuove mosse sul palco. Colleziona armi, auto, tute, ma colleziona anche solitudine. Dice spesso una frase che pochi capiscono: Graceland ascolta quando le persone non lo fanno. Ma l'isolamento ha un prezzo. È il 1973, il corpo di Elvis ormai è appesantito dai farmaci, i tour sono estenuanti, le notti sempre più lunghe. Graceland smette di essere un rifugio e diventa un confine. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

Un giorno si chiude nella Jungle Room per 36 ore di fila. Niente telefonate, niente pasti, solo nastri, i nastri della Sun Records, quelli che vanno tra il 1954 e il 1955. La voce è quella di un giovane Elvis e rimbalza sulle pareti del suo rifugio, quelle stesse pareti che ora riflettono il successo e la solitudine. Eppure, nonostante tutto, Elvis resta umano. Scrive biglietti di compleanno a mano per il suo personale, infila monete nelle tasche dei bambini del quartiere. A volte scoppia in lacrime guardando i vecchi filmati di famiglia girati a Tupelo, in Mississippi. In quei momenti non c'è musica, non c'è un mito, c'è solo un uomo che guarda il ragazzo che è stato. Gli amici lo diranno anni dopo. Graceland era l'unico posto dove Elvis poteva piangere, mangiare, ridere ed essere semplicemente un uomo. Elvis Presley non viveva come un re a Graceland, viveva come qualcuno che cercava di sopravvivere al regno che si era costruito intorno. Nella sua jungle room, specchiata dietro l'oro e lo sfarzo, il mondo vedeva solo una leggenda, ma chi lo conosceva sapeva la verità. Elvis aveva bisogno del palazzo per sentirsi al sicuro, dell'isolamento per sentirsi integro, del silenzio per ricordare il ragazzo di Tupelo che non aveva mai smesso di essere. Questa non è quindi la storia di un re, è la storia di un uomo seduto su un divano dorato con una bibita a metà che per 10 minuti è finalmente solo.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Al mattino presto siamo di nuovo in moto. Ci attende il valico della frontiera di Santa Clara per entrare in Angola. Nel paese si respira un'atmosfera molto diversa. Anche le numerose buche sulle strade sono lascito di un passato ancora presente. Dopo molte ore trascorse alla frontiera, scortati dalla polizia locale, arriviamo alla sera alla missione di Ongiva. Come il vescovo ci racconta, nella sua diocesi, che conta più di 1 milione di persone, i problemi sono tanti. Ma sopra ogni cosa manca l'acqua potabile e i medicinali sono difficili da reperire, come purtroppo accade anche in altre zone del paese. Sempre scortati dalla polizia, ci lasciamo la missione alle spalle con l'obiettivo di raggiungere Baia Farta. Davanti a noi un paesaggio dissestato ci offre un panorama molto diverso dalla pacata Namibia. Villaggi a bordo strade, case diroccate, animali e sabbia che sbarrano la via all'improvviso. Dopo una delle tappe più lunghe giungiamo stremati a Baia Farta, dove il vescovo Wilson ci offre ospitalità all'interno della sua chiesa. Il mattino successivo ripartiamo in direzione Luanda, la capitale, il punto più a nord del nostro viaggio. Stiamo percorrendo strade impossibili al buio e per la stanchezza e la mancanza di illuminazione, a soli 70 km dall'arrivo Luis c'entra una buca tanto profonda da piegare entrambi i cerchioni della sua Yamaha.
4: Non ci vuole una mazza qua.
5: Ciao!
3: Sotto la pioggia, su strade trafficate e scivolose, proseguiamo in direzione est verso la frontiera con lo Zambia.

0: torniamo indietro. 160 km di sabbia.
1: Purtroppo le cose non sono andate come dovevano. Siamo in Africa ed è successo che la strada che c'era stata indicata in via ufficiale, quando siamo arrivati a Luau, quindi nord-est dell'Angola, per entrare a Gimbè in Zambia, e abbiamo trovato che non c'era più.
2: My name is Sister Mary Clara Beards.
3: Ci rimarranno per sempre impresse nella memoria le parole di Suor Clara, origine anglosassone da 50 anni a Fatima, e che ancora oggi, nonostante l'età, insegna tutti i giorni nella scuola fondata dalla missione ed ora gestita dal governo centrale. Suor Clara ci ha congedato dicendoci: se rinascessi, rifarei tutto da capo. Non cambierei nulla della mia vita, così come non tornerei mai a casa. È Fatima il posto migliore dove morire.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: La calotta glaciale Gulia, nell'altopiano tibetano, è una delle più antiche della Terra. Nel 2015 un team di scienziati statunitensi e cinesi si era recato nell'area nord-occidentale della Cina per raccogliere campioni di ghiaccio millenario e analizzarne i contenuti. Oggi quei campioni hanno rivelato l'esistenza di 33 gruppi di virus, di cui 28 mai visti prima, sepolti nel ghiaccio per almeno 15.000 anni. Il team aveva perforato il ghiaccio fino a 50 metri di profondità per ottenere due carote di ghiaccio sottoposte ad un protocollo di decontaminazione, successivamente analizzate microbiologicamente. I microbi differivano significativamente tra i due nuclei di ghiaccio, si legge nello studio, presumibilmente rappresentando le condizioni climatiche molto diverse al momento della deposizione. Non sorprende che il ghiaccio abbia trattenuto questi misteriosi virus per così tanto tempo, hanno detto i ricercatori. Ma la situazione potrebbe cambiare, avvertono gli autori, poiché i cambiamenti climatici potrebbero liberare i virus congelati nel mondo moderno. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe condurre alla perdita di archivi microbici e virali fondamentali dei precedenti regimi climatici della Terra, sottolineano, rilasciando agenti patogeni nell'ambiente. Oltre a costituire un rischio per la popolazione, il fenomeno vanificherebbe gli studi sui ceppi virali che hanno prosperato nel tempo in diverse condizioni climatiche e ambientali. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto più possibile su questi antichi virus, osservano i ricercatori. Siamo molto lontani dal campionare l'intera diversità dei virus sulla Terra.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i fatti suoi.

0: Volevo dire, no niente.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Sono Mauro Silvestrone e questo è il mio nuovo singolo, Polvere. Buon ascolto. Polvere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiani, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo e ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. e l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo ai chilometri al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale. Mongolia.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Tra le grandi missioni di Moto for Peace sudamericando nel 2007. I componenti di Moto for Peace, incoraggiati dal consueto spirito umanitario, percorre gran parte della mitica carretera panamericana nel continente americano. Il programma ha previsto un itinerario da Caracas a Buenos Aires attraverso gli stati di Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Cile, Bolivia ed Argentina. Un lungo viaggio attraverso un continente variegato col fine di realizzare il progetto umanitario Eduquito, programma di assistenza integrale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza nella zona del centro del distretto metropolitano di Quito, in Ecuador.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

abbiamo avuto l'impressione che qualcuno serga a paladino di giustizia e ce lo metta nelle terga. E allora tutti quei signori, a cominciare da Zuckerberg, li portavamo in processione al tribunale.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat. Una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

comunque successo, arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni di riferimenti colti. Ed è proprio questo che rende ancora oggi la musica di Al Stewart così speciale, non solo canzoni, ma veri viaggi del tempo. E adesso abbassiamo le luci, alziamo il volume del giradischi e lasciamoci trasportare da Year of the Cat.

In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema Alcolock.

0: Más tarde, una nueva canción latinoamericana para Sudamericando, aquí, en Radio Moto for Peace.
1: Later, a new Latin American song for Sudamericando, here on Radio Moto for Peace.
2: Sudamericando, música latina, en Radio Moto for Peace, Sudamericando.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica. Behind! Dietro le storie della musica.
3: Oggi ricordiamo una delle icone più luminose del Novecento, Brigitte Bardot, scomparsa all'età di 91 anni, non solo attrice, non solo sex symbol, ma un volto che ha cambiato l'immaginario femminile e, sorpresa, anche una voce musicale che ha lasciato il segno. Negli anni 50 e 60 Brigitte Bardot non era solo una diva del cinema europeo, era una rivoluzione vivente. Libera, moderna, sensuale, lontana dai modelli femminili tradizionali. Film come Adieu e Crée la Femme, in Italia piace a troppi, hanno portato sullo schermo un nuovo modo di essere donna, spontanea, naturale, indipendente. Ma attenzione, ridurla a sex symbol è troppo poco. Bardot è stata anche un'interprete musicale, capace di trasformare fragilità e imperfezione in stile, talmente iconica da ispirare canzoni. Pensate che nel 1960 il compositore brasiliano Miguel Gustavo scrisse un brano dal titolo semplicemente Brigitte Bardot. Lo incise Jorge Veiga e faceva così. Brigitte.

0: si affogò.
1: La traduzione è Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte ha baciato, baciato e in fondo al cinema tutto il mondo è annegato. Un ritratto ironico e ammiccante, più mito che persona reale. Un vero jingle ante litteram dell'epoca d'oro dello Star System. La canzone fece il giro del mondo e arrivò anche in Europa. In Italia, pensate, venne ripresa nel 1961 da un tale Michelino, star del cha-cha-cha tricolore.

0: Ovunque lo schema era lo stesso, Bardot come ideale di bellezza e desiderio, un'icona collettiva che tutti conoscono anche senza aver visto un solo film. Ma Brigitte Bardot non fu solo citata nella musica, incise singoli e album tra il 60 e il 70. Non era ovviamente una cantante tecnica, nessuna scuola di canto, nessun virtuosismo, ma la sua voce vera era fragile, quasi parlata, ma proprio lì stava il fascino. Bardot non cercava quindi di cantare bene, cantava da Brigitte Bardot e basta. In un'epoca di grandi orchestrazioni e voci potenti, anticipò un pop intimo e confidenziale, molto prima che diventasse poi una moda. L'apice della sua carriera musicale arriva con Serge Gainsbourg, autore raffinato, provocatorio, geniale. Lui capì subito la chiave. La Bardot non doveva cambiare voce, doveva semplicemente essere se stessa. Nascono così brani indimenticabili come Je t'aime moi non plus, registrato insieme alla Bardot proprio nel 1967, e a Bonnie and Clyde, un duetto sospeso, sensuale, cinematografico. La loro fu una relazione intensa e segreta. Bardot però era sposata e temeva lo scandalo, chiese quindi a Gainsbourg di non pubblicare il brano. Lui accettò e, come la storia ci insegna, lo reincise con Jean Beaucaire. La versione però originale, quella con la voce di Brigitte Bardot, vedrà la luce solo nel 1986. La carriera musicale di Brigitte Bardot quindi fu breve ma intensa. Non viveva all'ombra del cinema, era un capitolo autonomo, coerente, sorprendente. Ha trasformato limiti vocali in linguaggio emotivo. Ha unito cinema, musica, immaginario pop, desiderio e malinconia. Oggi quindi salutiamo la grande attrice Brigitte Bardot, non solo come un'attrice, ma come dicevamo, un'icona totale. Lei ha unito cinema, musica, rivoluzione culturale. Il mito resterà per sempre e continua a sussurrare, come nelle sue canzoni.
1: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut?

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto4Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm cubici, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regimi, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sax a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: adesso invece siamo pronti per parlare di solidarietà. Wow. Cominciamo con questo filmato che ci porta nell'Africa australe, dove un gruppo di una dozzina di poliziotti guidati dall'italiano Bernardo Lepore ha portato aiuti concreti a tante popolazioni in grave difficoltà. Vediamo questo reportage e poi ne parliamo in studio con Costanza Miriano, che è una curatrice del reportage.
1: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
2: Bisogna viverla di prima persona per capire quello che succede qua giù.
3: Questo non è un viaggio fine a se stesso, questo non è soltanto andare in moto, ma è molto di più.
2: E ho deciso che era ora di alzarsi dal divano, di spengere la televisione, di smettere di sentire quello che ci viene raccontato e che era giunto il momento di toccare con mano quello che succede al di fuori del nostro piccolo mondo.
4: Si chiama Moto for Peace ed è un'idea un po' folle venuta a uno che con la moto ci sa fare, un uomo della polizia che ha coinvolto colleghi, non solo italiani, tutti in moto a portare aiuti dove serve, viaggi lunghi e faticosi, pericolosi anche, autofinanziati e fatti durante le ferie, organizzati con cura, prendendo contatti con le forze dell'ordine locali. Quest'anno la meta è stata l'Africa australe.
5: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni.
4: Per questo il Cardinal Turkson del Dicastero per lo sviluppo umano integrale ha concesso il suo patrocinio a questa missione e un generoso finanziamento a quella del prossimo anno, che sarà in Sud America. A Nyangana, in Namibia, l'unico ospedale nel raggio di 50 km manca di tutto. Ha solo un apparecchio per le radiografie, ma spesso è privo delle lastre per farle. I motociclisti lasciano qualche aiuto e poi partono verso l'Angola, dove arrivano a fatica viste le condizioni delle strade. Qui l'emergenza è quella dell'acqua potabile, ma è solo la prima di una lunga lista.
6: Voi che passate, che conoscete, diciamo così, tra virgolette, le nostre realtà, fate qualcosa, abbiamo bisogno di tante cose. Adesso fare un elenco e dire abbiamo bisogno di questo e di quello. Io dico, noi abbiamo bisogno più o meno di tutto.
4: Nella missione di Ondiva però la fede è qualcosa di molto serio, anzi di allegro.
7: Qui la gente mai si stanca della messa, a volte vediamo in tante altre parti del mondo le messe sono troppo brevi e la gente si stanca, qui non si stanca mai. E la messa per noi è veramente la festa, per cui si canta, si prega, si balla, è una festa. E che festa sarebbe se una festa fosse troppo breve?

Ciao a tutti, sono Rossella Ferrari. Mi raccomando, richiedete la nostra Afrodite su questa meravigliosa radio, ragazzi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace da parte mia e naturalmente di tutti i miei Casanova.

0: attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
3: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.

C'è un filo invisibile che lega le stagioni della vita di James Morrison con il suo nuovo album in studio dal titolo Find Another Day, in uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Il disco viene infatti presentato come un lavoro che racchiude tutte le emozioni e le difficoltà che il cantautore britannico ha vissuto e che lui ha quindi deciso di catturare nella scrittura. Quando ho iniziato a concentrarmi su come mi sentivo, le canzoni hanno preso forma attraverso ciò che stavo passando, dalle lotte con me stesso fino al cercare di trovare la luce dopo quello che per anni è sembrato buio, spiega l'artista, sottolineando quanto l'album sia nato da momenti difficili e sensazioni intense, ma che in definitiva si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. Oggi, dice, sono davvero orgoglioso di questo album, in termini di elementi creativi e sonori e di come ho affrontato argomenti autentici, ma spero anche che queste canzoni possano far sentire meglio chi le ascolta, battere il piede e cantare a squarciagola.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitacora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Sappiamo che siete numerosi a seguire questa rubrica denominata speciale diario di bordo, realizzata in questi giorni dal tetto del mondo. Ormai siamo sopra la catena montuosa dell'Himalaya, che per qualche bambino, come Julian, potrebbe risultare difficile capire dove si trovi esattamente. A proposito, ascoltate quanto è tenero.
4: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
3: Eh sì, l'Himalaya, detta anche tetto del mondo, è una catena montuosa dell'Asia che separa la Cina dall'India, Pakistan, Nepal e Bhutan. È lunga circa 2.400 chilometri, quasi due volte l'Italia, per una larghezza di circa 100 o 200 chilometri. È connessa verso occidente con la catena dell'Hindu Kush afghano. Vi sono comprese le più alte vette del mondo e quindi ben 14.800, come il Monte Everest, 8.848, oppure il famoso K2, 8611. Himalaya significa la dimora delle nevi eterne. Nel corso della tappa odierna, proprio mentre ci trovavamo in pieno deserto a quota 2700 metri e con bufera di sabbia, si è guastato il furgone Iveco. Considerato che in quel momento erano le 14 e quindi le 8 del mattino in Italia, abbiamo pensato di chiamare i fratelli Strappini per ricevere suggerimenti sul da fare.
5: Con Giuseppe Strappini.
6: Marco, ciao, sono Dino. Pronto, mi senti?
5: Ciao.
6: Ciao. Senti, una cortesia, siamo a 3000 metri deserto cinese, ci siamo fermati per una sosta e il furgone non riparte più. Praticamente gira, il motore gira tutto, però non va. Abbiamo provato a guardare, a fare, ma se ci può dare qualche indicazione.
3: Il problema meccanico è stato risolto. Adesso si dovrebbe risolvere lo stato di salute di diversi di noi, quasi tutti raffreddati. Poi Dino, Marco e Francesco hanno perso sangue dal naso. Mehmet soffre il mal di pancia e Jordi è stanchissimo e non siamo ancora saliti così in alto.
7: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
9: Ciao, sono Giorgia di Borgo Valsugana e anch'io ascolto Radio Motor 4P, la radio senza...

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

I cartelloni pubblicitari con gli ologrammi. A Milano, in Corso Como, è stata introdotta la più recente evoluzione della pubblicità outdoor 3D, con una vetrina a livello del suolo anziché in cima a un edificio. Questa innovazione, che sembra quasi futuristica con i suoi ologrammi, offre un'esperienza visiva coinvolgente. In passato il Nasdaq Market Tower a New York e i grandi schermi digitali dell'estremo oriente, come quelli di Samsung a Seoul e di Panasonic a Tokyo, hanno segnato la storia della pubblicità digitale. Anche in Italia sono stati installati dispositivi digital out of home sulle facciate degli edifici, sebbene l'uso completo delle caratteristiche 3D senza occhiali sia ancora limitato. Questa tecnologia, che offre una visualizzazione realistica delle immagini tridimensionali, è diventata popolare per la sua capacità di catturare l'attenzione dei passanti, generando un valore commerciale significativo. La sua efficacia è amplificata dall'interattività, migliorando l'impatto della comunicazione pubblicitaria. La chiave di questa tecnologia non sta solo nei display digitali, ma nella qualità della grafica e nella percezione visiva degli spettatori. Gli schermi angolari, che occupano due facciate adiacenti di un edificio, consentono agli osservatori di apprezzare le immagini tridimensionali senza l'uso di occhiali speciali. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

tutto è bello nella vita, anche se questo mondo poi non è pulito. E avrai il mare nei tuoi occhi così allegri, ed un sole dentro un cuore a primavera.

0: ci penso io.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
1: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo.

0: tantissimo, perché abbiamo dovuto, come dire, affrontare a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento, e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. E l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo, ai chilometri, al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto Fortis. Le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Radio Moto For Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
17: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto For Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles la mitica Radio Luxembourg degli

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
1: Solo

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: In città si respira la storia millenaria di questo popolo in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni piccolo negozio o mercato. Purtroppo però lo scenario che si prospetterà da qui ad un anno non sarà dei migliori. Nel 2011 il popolo libico insorge in una grande e sanguinosa guerra civile che porterà la città ad essere lo scenario finale dello scontro tra ribelli e lealisti nell'insurrezione contro la dittatura del colonnello Muammar Gheddafi. La caduta del dittatore non restituirà pace e democrazia alla Libia, che dopo un breve periodo di assestamento comincia il suo inesorabile declino. In soli 4 anni cade vittima delle infiltrazioni dell'ISIS, che ne controlla alcune regioni. Tutti gli occidentali vengono rimpatriati, i libici fuggono verso altri paesi e nel 2015 Tripoli è allo sbando. Ceniamo in un locale nel centro storico della città con un piatto tradizionale a base di carne. Poi tutti a riposare.
3: Lasciamo Tripoli, ce ne andiamo a Sirte, prima tappa Leptis Magna. C'è un'umidità oggi, ragazzi, ci sarà proprio da soffrire.
2: Il viaggio continua verso il sud del paese. A soli 120 km da Tripoli si trova forse uno dei parchi archeologici più belli della Libia. Dal 1982 figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Leptis Magna. Non abbiamo molto tempo da spendere in soste lungo il percorso, ma non possiamo ignorare un sito archeologico di importanza storica mondiale. La città di Leptis Magna risale all'epoca dei Fenici e fu fondata nel VI secolo a.C. Passò presto sotto il dominio dei Cartaginesi quale importante emporio commerciale e dopo la Seconda Guerra Punica passò sotto il dominio di Massinissa, recuperando con la guerra di Giugurta la sua autonomia. Ebbe la sua massima espansione con 100.000 abitanti nell'anno 193, quando con Settimio Severo, che qui ebbe i natali, si arricchì di fastosi monumenti, di cui resta un'evidente testimonianza. Con Diocleziano, Leptis Magna divenne capitale della provincia tripolitana. Non possiamo trattenerci a lungo, ma non vogliamo mancare all'appuntamento con l'arco di Settimio Severo. Il foro vecchio al centro dell'antica città punica. L'edificio del mercato e l'imponente teatro con la cavea scavata nella roccia, il palcoscenico in marmo e le colonne ad ornamento. Sullo sfondo, a perdita d'occhio, il mar Mediterraneo.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: dietro le storie della musica.
1: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozioni, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo. Vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Africa Australe, 19 aprile 2018. Inizia il nostro lungo viaggio nella terra africana. L'obiettivo è andare a vedere con i nostri occhi le molte missioni cattoliche sperdute in questa parte del continente. Arrivati in Namibia, tra gli splendidi colori della Duna 45 ed alberi di pietra nel deserto, moto e piloti hanno provato sulla loro pelle quanto complicato sia muoversi in Africa.
3: È dura comunque.
4: Muy cansada.
5: Ho fatto quella scivolata, per fortuna sono andato a finire in mezzo alla sabbia.
2: Attraversando il Sudafrica, la Namibia, l'Angola, lo Zambia, lo Zimbabwe e infine il Botswana, ci attendeva un lungo viaggio di quasi 12.000 km. Dopo qualche giorno siamo giunti alla prima missione, l'ospedale cattolico di Nyangana, dove abbiamo incontrato Suor Lovely.
3: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni. Siamo arrivati qui e abbiamo trovato quello che ci aspettavamo. Abbiamo trovato delle suore che si impegnano ogni giorno per il benessere di questa popolazione. Se pensate che questo è l'unico ospedale nel raggio di 50 km e serve migliaia di persone che spesso giungono qui a piedi per essere curate. Soltanto che qui abbiamo visto che manca veramente tutto. Ad esempio manca la macchina per fare l'elettrocardiogramma, hanno soltanto una stanza per fare le radiografie e non sempre hanno il materiale per farlo. Però cercano di fare il possibile.

Nel 1968 l'Italia aveva il rumore delle piazze. Le università erano occupate, i cortei, le bandiere alzate come ferite, le radio sputavano slogan, i giornali parlavano di rivoluzione e i cantautori cercavano parole nuove per raccontare un paese che sembrava voler cambiare pelle. Tutto correva quindi veloce, rabbioso, collettivo. E proprio mentre il mondo chiedeva canzoni di lotta, Domenico Modugno scrisse una storia silenziosa. Non parlava di politica, non parlava di ideologie, parlava di un uomo fermo sopra un ponte nel cuore della notte. Sotto di lui c'era l'acqua nera, immobile, e dentro quell'acqua l'idea definitiva della fine. Nessuna enfasi, nessun melodramma, solo la stanchezza di chi non riesce più a vedere il mattino. Poi l'arrivo di uno sconosciuto, quasi un passante qualsiasi, un angelo, senza ali, venuto da molto lontano, ma travestito da uomo comune. La scena ricordava quella di La vita è meravigliosa, il film in cui un altro uomo disperato incontra qualcuno capace di restituirgli il senso della vita. Ma Modugno cambia tutto. Il suo angelo non salva con la dolcezza, non consola. Costringe invece a guardare meglio il mondo. Il mare che si muove nel buio, il sole che torna dopo la notte, un abbraccio dimenticato, il volto di chi ama ancora, anche quando sembra troppo tardi. E soprattutto un pensiero inaudito che perfino il dolore un giorno possa apparire meraviglioso, perché prova che si è stati vivi davvero. Modugno voleva portare quella canzone al Festival di Sanremo, ma il festival non era pronto per certe canzoni. Solo un anno prima, infatti, Luigi Tenco si era tolto la vita proprio durante il festival, lasciando un trauma ancora aperto dentro il paese. Quindi parlare di suicidio in prima serata sembrava impossibile, quasi un sacrilegio. La commissione lo respinse. Tra quelli che votarono contro c'era anche Renzo Arbore, e che molti anni dopo avrebbe confessato che quella era diventata la sua canzone preferita in assoluto, come se il tempo avesse costretto anche lui a riascoltarla davvero. E il tempo infatti cambiò tutto, perché le canzoni a volte non nascono nel momento giusto, aspettano, restano sospese come semi sottoterra, poi tornano. Nel 1969 quel brano ricomparve quasi fosse nuovo, lentamente smise di essere una canzone rifiutata e diventò qualcosa di diverso, una confessione collettiva, un inno sommesso alla sopravvivenza. Attraverso gli anni, le generazioni, le mode, fino ad arrivare a 40 anni di distanza, quando migliaia di persone la cantarono insieme a San Siro, trasformando quella storia notturna in un coro immenso. Ed era sorprendente pensare che tutto fosse nato da un uomo solo su un ponte. Forse perché certe canzoni non appartengono alla cronaca, ma alla natura umana. Esistono da sempre. Da 200 anni la letteratura, il cinema, la musica continuano a raccontare la stessa battaglia invisibile. Il momento esatto in cui qualcuno decide di lasciarsi cadere oppure restare. Modugno in fondo aveva scritto soltanto questo, che a volte basta una voce in attesa, una luce sull'acqua, un ricordo minuscolo per rimandare la fine di un altro giorno. E qualche volta rimandare basta per salvarsi.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco, ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni. Kathleen ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
2: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente, in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
0: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
2: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

0: la gente come un innocente che non c'entra niente.
1: Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore.
0: E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.